0: Aleluya Mtemi.
1: Aleluya Mtemi Naraba Kukwari. Naraba Bide Tumba.
0: Aleluya Kukwari.
1: Aleluya Kukwari Mtemi Kibu Kakuru Mutari Muno.
0: Kwa Kutunga.
1: Kwa Kutunga Nesimama.